Abu Dhabi bana bu di de bu di de bu di. Abu Dhabi bana bu di de bu di de bu di. Abu Dhabi bana bu di de bu di de bu di. Abu Dhabi bana bu di de bu di de bu di. Abu Dhabi bana bu di de bu di. Abu Dhabi bana bu di de bu di. Bu di bana bu di baha ben bana pişti. Bu di bana bu di baha ben bana pişti. Bu di bana bu di bana. Bu di bana bu di bana. De bu di abi di abu di de bu di de bu di de bu di abi di abu di de bu di. Debuti abite abuti debuti debuti debuti abite abuti debuti buti wanna buti bomb bam wanna bondi bam wanna bondi buti wanna buti bomb bam wanna bondi bam wan bam wan buti wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli abuti bomb buli abuti bomb buli abuti bomb buli abuti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli wanna buti bomb buli